0: La Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stascio, la che vuole completo, candela. Yeah, yo, gangsta.